Potrebbe essere in questo campo, nel caffè psicologia, in altro, c'è super espressione di achtanafismo. C'è un sbocca, mi ha perso la scuola achtanz, ma c'è la produzione di fiestan, e la stata in tala, che è San Ricci, fiesta 20 minuti, che è a San Pedro, San Pablo, di una conarcia che siamo. C'è una gastante la chiama sui fondi a tu che sono virante ma te cano sei che ci ma hai che lo scai che ci ne ho pach man purit e ma hai che la c'è a programma mi se c'è che la lì di stiamo io faccio la chiama sui fondi a tu che sono virante che è la di infinante perché è la di interiore che è una che è più neanche c'è che sono per gente San Juan a ver che ci l'ha fatto come si capta prima di essere.